0: of the day.
1: Your taste, our taste. A song for you. Top Radio.
2: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori. Restiamo sempre distanti, ci nascondiamo,